0: Fammi sentire la tua voce. Non ricordo più la tua voce. Parlami, Sole. So che posso ascoltare la vostra voce. Parlami, Terra. Parlami, Sole. Forse vi state perdendo per non parlare più. Non sento più quello che dite. Sole, parla. Sole, parlami. Io vedo. Non mi legate la sua. Dopo la terra con i piedi. Guardo il sole con gli occhi.
1: Qu'est-ce que tu fais?
2: Je regarde dans ma tête.